0: 10 pop, al 10 la roba, al 10 cacca al dopo.
1: Cattivo fino all'osso.
0: Al 10 tir, al 10 pop, al 10 la roba, al 10 cacca al dopo.